cose vecchie Poltrone di uffici, lo sai com'è Che forse è meglio non illudersi Che forse è meglio non specchiarsi

0: Unsere Romana, Alcondre din Gleis. El saun Orts bleibt per bleibt. Sko sia Historie preferida an Tschäuwe.
1: Danke, Vre. A jährin gad im Bab, din am Umge, wenn du's fehlst. In wenn um Sepp, lauter John. Bab er el favorito so viel, John encontre komi, wenn wel Boschi bugen. Quella introduzione della cassetta John Cavre, di anno 1900, quella storia che si ricorda il più fece.
0: Conradin Gleis, è sette Bab, di un Bub, a leggere von storia che fa il Ubugen. Ossa con il progetto tunins.ch, nonché la Fondazione Retromana mette a disposizione a scibia historiettes romanches che possaivel, sa si un Bub, ad è tutto a fronte romanches da la e un de pli historias. Sco pedagog, ad experte in questo lungaccio romanche, sa Conradin con importante che leggere von oipels a fronte.
1: Ein Spezial und die Historie ist wirklich important per il sviluppo di linguaggio. Grad per quai es important che els audi ne scibia historisch capusaivel. Io ha citau von la storia di John Cavre, io sa un osel con un conta, da do quasi se l'imprime passage si meins, a quel mo sa c'me incon relevant chi hai de repetere, de repetere, de repetere, els afons chongen di cunque, fei spert, ad imprenden di quasi in tiras passage da do, sandre quinta quelle da do, a quel gida de sviluppai lungaggi. Io vai biaga das lu du vrau pleits citau pa ia historias che os veva lu o nyang exact che quel monti bok aber quel pleits an sco internisau quel san semi una montada pitart el context de scheia scho dieci poi a John encounter comi veva il bosche bugens encounter comi fu in pleit che vesel forse mai du vrau shock aber el scheia einsatz che mein internisau quel pleit de sai du vrau el mich di
0: encounter comi choi
1: Encounter comi hingegen, also il contrario quasi. Da dine wart wer bujen, aber encounter comi, da lauter wart, les wer wele bubushi bujen. Encounter comi.
0: Aha! Pia Apples gerschi, ein Leger, a Puschbeleger, fece important, per mantene a se capesha meura il lungaggi. Bo!
2: Las minutas romanchas.

0: Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio Dakeo.
1: Bei den Minutas Romanches geht es heute ums Vorlesen oder besser gesagt ums Zuhören. Die Fondation Reto Romana hat nämlich ein lässiges Projekt auf die Beine gestellt, Tunins. Die digitale Plattform hat das Ziel, möglichst viele romanische Geschichten aufzunehmen und gratis zur Verfügung zu stellen. Weil Geschichten lesen, vorlesen und eben zuhören ist wichtig für die Spracherhaltung. Das sagt auch der Experte und Projektleiter Konrad Inkleis.
2: Sir Gurdais Wusen, was ist der Rete Präferide, Gwuser Fonds? Forza è quella di un Oz attuale. Tirmai è ridine la storia della strietta. A mia feia, quella taille tir con bocca a nasco e ora quintalella. Al madem vai come un hosp de quest'amna al manader della Fondazione Retromana al Conrad Inkleis. El sa un Oz pleit per pleit, scossia historia preferida an Scheiva.
3: Gionca vre. A ieri ne gad in Bab, di na mumma che vevan dus fils. In vevan Sepp, lauter John. Bab era il favorito suo figlio, John incontra come aveva il busci bugien. Quella introduzione della cassetta John Cavre, di anno 1990, quella storia che insergò il pifeggio.
2: Conrad Inkleis è sette Bab di un buon a leggere vane storie che fa il bugien. Ossa con il progetto tunins.ch, non che la Fondazione Retromana mette a disposizione a scibia historiettes romanches che possaivel, sa il buon ad è tutta franz romanches da la e un dupli historias. Sco pedagog ed expert in is lungatch romansch sa Conradin con important che leggere von Eupels Afons.
3: Ein Spezial udi historias è fic important per il sviluppo di lungatch. Grad per quai es important che els audi ne scibia historisch ca possaivel. Io va citavo von la historia di John Cavre, io sa un osa e la cunciun conta, da do quasi se l'imprime passage si meins, a quel modo sa c'è con relevant chi hai de repetere, de repetere, de repetere, il Zafons ciongen di cunque, fei spert, ad imprenden di quasi in tiras passage da do, san requintan quelle da do, a quel gide de sviluppare il lungaggio. E vai biaga das lu du vrau plaits citau pa ia historias che os veva lu on yang exact che quel monti book aber quel plaits an sco internisau quel san semione montade pitart el context de scheia scho dich il poi John encounter comi veva il busche bugen scho encounter comi fu in plait che vessel forse mai du vrau schock aber el scheia einsatz in mein internisau quel plait es sei du vrau el mich di
2: encounter comi choi
3: Encounter comi hingegen, also il contrario quasi. Da dina wart wer bugen, aber encounter comi, da lauter wart les wer la bubushi bugen. Encounter comi.
2: Aha! Pia Apples gerschi ein Leger, a Puschbeleger, fece important. Per mantene a se capesha meura il lungage. Bo!
0: Las minutas romances.

un'englia dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza